In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: got a son, ho un'idea.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: casa mi vuoto di tu.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?
0: Li

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a Bartimente e Gran Cessi con Al centro della musica.

0: 58 minuti.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il tuo mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: se non lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
0: Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Posso mica spedirti con un charter?
1: Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro.
0: Prima, capito?

0: sei ancora qua.
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come vado bene?
0: Vai bene, se non lo dicevi prima. Se non lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male rangiarsi da solo, eh?

Ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Pirate's Bliss.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. You see?

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: 58 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app.

0: Radio Pupa.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Non mi prendo sul serio nella vita, figuriamoci nella finzione. Non capisco il regista che ti dice «Vivi il personaggio, tu devi divertirti in quello che stai facendo». Che significa anche andare a fine riprese al ristorante tutti assieme a continuare a parlare del film, a vivere il film, divertendoti. E a volte serve di più un piatto di pasta consumato insieme. Questo è il pensiero del grande Giancarlo Giannini.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo. Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire. Di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con Delitto, in libreria da Garzanti.
4: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 59 minuti.
1: Buona giornata dalla redazione. Mattarella richiama l'ordio sulla grazia a Rogero. Il ministro aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria. Il crollo del ponte Morandi. Castellucci condannato a 12 anni e 5 anni per l'ex direttore del Ministero dei Trasporti. E poi la Camera approva la legge elettorale. Bagarre in aula, 217 sì e testo al Senato. Salvini attacca sull'Ucraina. Kiev proteste per la cacciata del ministro della difesa, l'Iran minaccia la chiusura del Mar Rosso, sabato atteso il picco del caldo, 3% di morti in più tra gli anziani, 19 città rosse, in Sardegna 47 gradi, boom di consumi di energia elettrica. SOS matematica alle elementari, il 40% ignora le conoscenze di base, male anche in italiano, l'inglese va bene, lontani i livelli pre-Covid. Questi sono solo i principali, diciamo, titoli del nostro notiziario. Più tardi l'informazione e gli approfondimenti, restate con noi.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: 8 e 58 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Legge elettorale, la Camera approva la riforma. Iran, Teheran chiede agli Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Media, esplosioni a Dubai e Abu Dhabi. Roma, 22enne sequestrato e torturato in un B&B a Trastevere. Tra gli arrestati, solo finalista Area Sanremo 2025. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'esame della nuova legge elettorale pensata dal governo Meloni passa ora al Senato, dopo l'ok di Montecitorio a voto segreto, con 217 a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il test approda a Palazzo Madama. Qui la maggioranza spera di spuntarla senza dover parare i colpi dei franchi tiratori, responsabili della bocciatura in aula dell'emendamento di Fratelli d'Italia del moderato UDC sulle preferenze. In vista delle elezioni del 2027, la Premier Meloni ha proposto il cosiddetto Stabilicum, impianto normativo finalizzato a cambiare l'attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, che è un sistema misto. Ci spostiamo agli esteri. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito, citando tre fonti. La minaccia al passaggio per il Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb potrebbe esacerbare la crisi energetica globale innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, bloccando simultaneamente le due principali rotte di esportazione del petrolio dal Medio Oriente. La cronaca: per circa 2 ore avrebbero sequestrato e picchiato un loro coetaneo in un B&B nel cuore di Trastevere. Agli arresti domiciliari Luigi Augusto Bellini, in arte solo, tra i finalisti di Area Sanremo 2025, e la sua compagna, mentre un loro amico è stato sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma. Per tutti l'accusa a vario titolo in concorso tra loro è di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal PM del Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave della Procura di Roma, sono scattate dopo la denuncia a querela della vittima, un ragazzo di 22 anni. Economia: lungo CDA del Monte, iniziato in mattinata e terminato nel tardo pomeriggio di ieri. Nessuna decisione, ma una serie di valutazioni. Critiche sull'offerta d'Intesa San Paolo di apertura sulla proposta di matrimonio alla pari di Banco BPM. A quanto apprende ADN Cronos, il CDA ha deliberato in modo compatto. Nessuna menzione in CDA Credit Agricole, ma stando a quanto riferiscono fonti all'ADN Cronos, i francesi rappresentano il vero nodo della questione. In breve, il CDA di Monte dei Paschi di Siena ritiene che il corrispettivo offerto da Intesa San Paolo non valorizzi adeguatamente la banca, non riconosca un premio coerente con un'operazione di cambio di controllo e lascia aperti rilevanti elementi di incertezza sul piano industriale e regolamentare. Parallelamente, il board giudica meritevole di un approfondimento completo e rigoroso la proposta di aggregazione presentata da Banco BPM, considerata fondata sulla valorizzazione dell'intero gruppo senza prevederne lo smembramento. E chiudiamo con lo sport. Non penso al campionato ancora, voglio vincere un'altra gara. Il lavoro che sto facendo sta dando i suoi frutti. Se non vincesse il titolo, la Ferrari, sarei contento lo vincesse Kimi. Ha un entusiasmo pazzesco, mi ci rivedo pensando a quando ho esordito. Così il pilota della Ferrari, Leclerc, in un'intervista a Sky Sport alla vigilia delle prove libere del Gran Premio del Belgio. Sono sempre scettico prima di iniziare un weekend, ma spero che Spa sia una sorpresa come Silverstone. Mondiale, Mercedes ha un grande vantaggio in termini di performance, ma l'affidabilità è la nostra forza, dobbiamo star lì. Mai visto il team spingere come stiamo facendo ora, sottolinea il 28enne monegasco, che parla poi del rapporto con Max Verstappen. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
4: Almanacco del giorno.
5: Ed è venerdì 17 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Alessio di Roma, mendicante, e le beate martiri di Compiègne, religiose vissute durante la Rivoluzione francese. La data di oggi ci proietta oltre i confini terrestri per una storica stretta di mano, ripercorre la nascita di un impero dell'intrattenimento e celebra una delle donne più influenti della politica moderna. Siete pronti? E allora andiamo al 17 luglio 1955, ad Anaheim, in California, apre le sue porte al pubblico per la prima volta Disneyland, il primissimo parco a tema ideato dalla mente visionaria di Walt Disney. Nonostante i numerosi problemi tecnici dal giorno dell'inaugurazione, ribattezzato poi dagli addetti ai lavori come Black Sunday, quel giorno nasce ufficialmente una pietra miliare dell'intrattenimento mondiale, capace di far sognare intere generazioni. 20 anni dopo, 17 luglio 1975, lo spazio diventa lo sfondo di un evento geopolitico epocale. In piena guerra fredda, la navicella spaziale americana Apollo e quella sovietica Soyuz si agganciano in orbita attorno alla Terra. La storica stretta di mano nello spazio tra gli astronauti Thomas Stedford e Alexei Leonov diventa il simbolo globale della distensione e della cooperazione scientifica tra le due superpotenze. Chi festeggia oggi il compleanno? Allora, nel 1939 nasceva l'indimenticabile Milva, la pantera di Goro, una delle interpreti più intense, colte ed eclettiche della musica del teatro italiano. Nel 1954 nasce ad Amburgo Angela Merkel, scienziata e politica tedesca, prima donna a ricoprire la carica di cancelliera della Germania, guidando il paese e l'Unione Europea attraverso cruciali sfide storiche per ben 16 anni. Tanti auguri anche all'attore britannico David Hasselhoff, nato nel 1952, l'indimenticabile protagonista delle serie cult Supercar e Baywatch. Avete capito, no, di chi stiamo parlando? Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi, ciao!
4: Almanacco del giorno.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Un incidente causa code sulla A21 Torino Piacenza tra le uscite di Manerbio e Pontevico in direzione Torino. E per un altro incidente sulla 1 Milano Bologna, chiusa al momento l'uscita di Melegnano verso Milano. Inevitabile di riflesso la formazione di code all'uscita di Binasco sempre verso Milano. Sulla stessa 1 ma in direzione Bologna, traffico intenso con file alla barriera di Milano Sud. Ancora intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code nelle due direzioni tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Sempre in A4 per il traffico intenso incolonnamenti all'uscita di Bergamo per chi proviene da Milano. Tuttora sostenuto il traffico anche sulle tangenziali di Milano. Alle porte di Bergamo, disagi sulla statale 52 del Tonale della Mendola provocati da un incidente tra il bivio per Montello e Seriate in direzione di Bergamo. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Noi che, se facevamo gli stupidi, la maestra ci bacchettava.

0: E siamo sempre all'interno di Estatissima, nell'ultimo collegamento della nostra bella settimana ricca di ospiti. Ne abbiamo uno che si collega da Roma, è il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Insieme a Luca, i consigli psicologici che non devi seguire. Uno di questi, lascia andare tutto.
1: Beh, diciamo che questo è un altro consiglio che durante l'anno sentiamo ripetere spesso, appunto, di lasciare andare tutto, di lasciar perdere tutto, di far scorrere tutto. Però ci sono anche cose importanti. Non è che si può fare sempre scorrere tutto e lasciare andare tutto. Si fa anche un po' di confusione tra accettazione e rinuncia. Ci sono anche alcune cose che vanno tutte strette. Allora, l'estate, più che un tempo, pure questo, diciamo così, no? Che è un tempo comunque bello per stare al mare con gli amici in montagna, fare tante esperienze. Invece possiamo tenerci strette le cose importanti, conservarcele in tasca, ascoltarle durante l'estate, ragionarci, e l'estate può diventare davvero un momento importante anche per ragionare sull'anno che verrà, sulle cose che vogliamo portare nel nuovo anno. E allora, senza che ci facciamo passare addosso tutto, ce le teniamo in tasca, le mettiamo lì, nel frattempo ci divertiamo durante le vacanze, ce le godiamo, così le cose che ci siamo tenute importanti poi forse si chiariranno dentro di noi e potremo partire con l'anno che ricomincia a settembre con le idee più chiare, con le cose che sono importanti più chiare, e allora avremo passato una bella estate e saremo pronti per un nuovo anno altrettanto bello.
0: Seguiamo i consigli del nostro Luca perché sono davvero utili per vivere al meglio questa estate, questa estatissima, diciamolo, 2026. Lo ritroveremo qui in diretta venerdì prossimo, sempre per darci i consigli psicologici che non devi assolutamente seguire. A presto Luca.
1: Ciao Alessandro e

Venerdì 17, ragazzi, per noi di estatissima è solo un altro giorno fortunato, diciamo. Chiudiamo questa settimana con un pieno di energia e di vibrazioni positive. Il weekend ci aspetta per regalarci nuove avventure e tanto, veramente tanto meritato riposo. Se vi siete persi qualche passaggio potete recuperare tutto su estatissima.it. Restate sintonizzati sui nostri canali social, Facebook e LinkedIn. Durante il weekend, insomma, ci sarà la possibilità anche di rimanere proprio in contatto con la nostra linea WhatsApp e i nostri altri colleghi che saranno qui in radio per tutti voi. Ovviamente buon fine settimana di sole a tutti. Ci sentiamo lunedì per ripartire insieme ad Alessandro Fizzotti e a tutto il nostro team estivo.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
4: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Trump accusa Pechino, rubati 220 milioni di dati, il più grande furto della storia. Il ponte Morandi, dopo 8 anni la sentenza, 12 anni per l'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci. Sesta notte di raid americani sull'Iran, completata un'altra ondata di attacchi. Il caso Roggero, Mattarella richiama Nordio. La grazia è una prerogativa del presidente. Tra poco restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda da Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Donald Trump ha parlato alla nazione in prima serata dalla East Room della Casa Bianca con un discorso di circa mezz'ora incentrato interamente sulla sicurezza nazionale e sull'integrità elettorale. Con le elezioni di metà mandato alle porte, il presidente ha compiuto una mossa senza precedenti annunciando la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto americani. L'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi, condannati anche gli ex vertici di ASPI e di Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi e infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. Torniamo all'estero. Il presidente americano Donald Trump ha affermato, come dicevamo nel suo discorso alla nazione, che gli Stati Uniti stanno ottenendo grandi successi in Iran. L'inquilino della Casa Bianca, che ha dedicato poco spazio nel suo discorso alle situazioni in Medio Oriente, ha promesso agli americani che vedranno i frutti di questo lavoro molto molto presto. Queste le sue parole. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il ministro della Giustizia Carlo Nordio per ribadire i limiti costituzionali sulla concessione della grazia, potere che la Consulta, con la storica sentenza numero 200 del 2006, riserva esclusivamente al capo dello Stato. Dal Quirinale spiegano che non si tratta di un giudizio di merito sul caso del gioielliere Mario Roggero, per il quale ogni discorso è assolutamente prematuro, non essendo ancora note le motivazioni della Cassazione. È invece una fondamentale questione di metodo e di rispetto dei poteri presidenziali. Mattarella ha ricordato a Nordio il monito di Luigi Naudi sul dovere del presidente di evitare precedenti che possano intaccare per il futuro le facoltà che la Costituzione gli attribuisce. Terza ondata di calore estremo porterà le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, al nord è allerta per i nubifragi, il picco del caldo si raggiungerà domani sabato 18 luglio quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta di calore, ma da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno a un calo delle temperature, ma come si dice siamo sempre al 17 di luglio. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, noi torniamo più tardi, mi raccomando restate in nostra compagnia.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Sulla 1 Milano-Bologna traffico congestionato con 4 km di coda tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud verso Bologna. Sul tratto milanese della A4 permangono code tra Cormano e la barriera di Milano Est in quest'ultima direzione. Si viaggia a rilento anche sulla tangenziale nord da Cinisello al bivio per Monza Sant'Alessandro. Code e rallentamenti anche sulla tangenziale ovest da Lorenteggio all'uscita di Ghisolfa. Rallentamenti sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Origio Ovest in direzione di Milano. Per concludere, sulla statale 340 Regina, disagi alla circolazione per una frana tra Colonno e Como. Si transita dunque a senso unico alternato con i conseguenti incolonnamenti. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde. Disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel III secolo a.C., sull'isola di Samo, un astronomo audace realizzò ciò che la scienza moderna avrebbe confermato solo millenni dopo. Aristarco fu il primo a immaginare un universo con il Sole al centro, mentre la Terra e gli altri pianeti gli orbitavano intorno. Intuì che l'essenza della parallasse annuale, lo spostamento apparente delle stelle, era spiegabile solo se queste si trovavano incredibilmente lontane. La sua teoria, raccontata da Archimede e Plutarco, rimase tuttavia quasi ignorata, travolta dalla visione geocentrica allora dominante. Aristarco non si limitò a suggerire l'eliocentrismo, fu anche tra i primi a stimare le dimensioni e le distanze della Luna e del Sole, ponendo le basi di un'astronomia misurabile. Un'intuizione che merita di essere riscoperta, simbolo di un coraggio intellettuale che anti di secoli la rivoluzione copernicana.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: 58 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Caso Roggero, Mattarella incontra Nordio, decisione su Grazia aspetta il Presidente della Repubblica. Trump: nel 2020 la Cina ha rubato milioni di dati, voti elettronici e postali non sicuri. Vacanze estive, gli italiani si preparano a partire, bollino nero sulle strade ad agosto. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Il Ministro della Giustizia, secondo quanto si è appreso, ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cravour, che nell'aprile 2021, a seguito della rapina subita nel suo negozio, ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo, per il quale è divenuta definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Per gli esteri, la Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali, e anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico. Non volevano che vincesse, ha dichiarato il titolare della Casa Bianca, che ha puntato il dito anche contro i membri del cosiddetto Deep State, un gruppo di persone, in molti casi nella nostra intelligence, ha lavorato per sopprimere e minimizzare le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina. La cronaca: stanno arrivando le settimane clou di vacanza per milioni di italiani. Quasi 500 milioni di veicoli transiteranno da fine luglio a inizio settembre sulle strade e autostrade dell'Italia e il traffico quasi inevitabilmente toccherà dei picchi di criticità estremi. Per questo motivo Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale, ha individuato e segnalato quali saranno le giornate da bollino nero, cercando allo stesso tempo di muoversi per favorire lo scorrimento dell'esodo estivo. Le previsioni sulla viabilità parlano chiaro. I giorni della settimana, che va da sabato 1 agosto a sabato 8 agosto, saranno caratterizzati da un livello di criticità di traffico massimo e sono appunto contrassegnati dal bollino nero. In particolare, nelle mattine di questi giorni si prevede un traffico critico, con code intense e rallentamenti diffusi lungo le principali strade e autostrade che collegano le grandi città alle località balneari e montane. Economia: il caldo estremo degli ultimi giorni spinge i consumi energetici, che nelle ultime ore hanno raggiunto i massimi dell'anno. Secondo quanto si evince dai dati riportati sul portale di Terna, dove sono raccolte tutte le statistiche sulla domanda, nella giornata del 15 luglio si è registrata tra le 15 e le 16 la massima punta oraria di fabbisogno del 2026, pari a 57.985 megawatt. Il dato provvisorio è soggetto a rettifica e in aumento del 4,6% rispetto al picco del 2025, pari a 55 megawatt. Lo sport: Donald Trump allo stadio per la finale dei mondiali 2026. La Casa Bianca ha confermato la presenza del presidente americano domenica per la sfida tra Argentina e Spagna, che si terrà a New York e chiuderà il mondiale più visto, sicuro e di successo della storia americana. Il presidente sarà a New York per un ricevimento FIFA nella Trump Tower, ha annunciato la portavoce Caroline Levitt nel corso del briefing stampa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come miglior attrice non protagonista nei panni di un uomo, il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Sulla 1 Milano-Bologna traffico congestionato con 4 km di coda tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud verso Bologna. Sul tratto milanese della A4 permangono code tra Cormano e la barriera di Milano Est in quest'ultima direzione. Si viaggia a rilento anche sulla tangenziale nord da Cinisello al bivio per Monza Sant'Alessandro. Code e rallentamenti anche sulla tangenziale ovest da Lorenteggio all'uscita di Ghisolfa. Rallentamenti sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Origio Ovest in direzione di Milano. Per concludere, sulla statale 340 Regina, disagi alla circolazione per una frana tra Colonno e Como. Si transita dunque a senso unico alternato con i conseguenti incolonnamenti. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde. Disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su RAC.

0: Un'avventura è stato l'unico brano presentato sia come interprete che come autore da Lucio Battisti al Festival di Sanremo. Arrivò però solo nono, con 69 voti contro i 237 della vincitrice Zingara di Iva Zanicchi e Bobby Solo. La sua performance fu inoltre criticata da tantissimi giornalisti e critici musicali, fra cui Natalia Aspesi, che fu particolarmente dura e paragonò la voce del cantante a dei chiodi che stridono in gola.
1: Ascolta.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: 59 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Scuola Giuseppe Valditara ha recuperati 520.000 ragazzi in 4 anni. SpaceX cancella il nuovo test di volo di Starship di Musk. Sestri Levante è morta la bimba rimasta incastrata nel bocchettone della piscina. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Dal 2022 abbiamo recuperato 520.000 studenti che prima, nella migliore delle ipotesi, stavano sul divano oppure erano impiegati nel lavoro nero o nella criminalità. A dirlo, in un'intervista alla Stampa, il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, commentando il rapporto Invalsi di quest'anno. Ci sono risultati storici, come li ha definiti il presidente dell'Invalsi Ricci. Innanzitutto la dispersione esplicita, che calerebbe addirittura al 7,3% rispetto al dato già molto buono dell'8,2% dell'anno scorso. Un risultato che pone l'Italia ben al di sotto della media europea del 9%, ha spiegato il ministro. Ci spostiamo agli esteri. L'azienda aerospaziale americana SpaceX ha cancellato il nuovo test in volo Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto alla 00:45 italiana e sarebbe stato il 13°. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. La cronaca: non ce l'ha fatta la bimba di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio scorso. La piccola è morta all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. Economia e timori di una bolla legata all'intelligenza artificiale non trovano conferma nei fondamentali. È l'analisi di Andrea Ragaini, presidente di APP, Associazione Italiana Private Banking, intervistato nella nuova puntata di Stay Live registrata nella sede milanese dell'associazione. Ragaini ha tracciato lo scenario per la seconda parte dell'anno, un quadro dominato dall'incertezza geopolitica, ma sostenuto da utili societari in forte crescita, in cui il vero tema per il risparmio italiano resta la liquidità parcheggiata sui conti correnti, erosa silenziosamente dall'inflazione. Il secondo semestre, ha spiegato Ragaini, sarà segnato da tanta incertezza, con tensioni geopolitiche imprevedibili che cambiano ogni giorno. Sul fronte tecnologico però il giudizio è netto. Gli utili sono robusti, quindi non parlerei di bolla, ma di un grandissimo rally in una fase di grande discontinuità tecnologica. E chiudiamo con lo sport. Una tragedia colpisce la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale. Nelle scorse ore, a soli 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Lo riporta il Corriere dello Sport. Pilastro della vita di Baldini e grande fonte di ispirazione per l'intera famiglia. Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio, aveva detto l'allenatore su di lei. La notizia della scomparsa colpisce profondamente il mondo del calcio, ora in lutto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

Chris Ria è figlio di un immigrato italiano che possedeva un chiosco di gelati a Middlesbrough in Gran Bretagna. Comincia a cantare e suonare la chitarra all'inizio degli anni 70 in una band chiamata Magdalene. Il gruppo vince un importante concorso nazionale nel 75, senza però ottenere un contratto. Dopo aver lasciato la band, pubblica l'album Whatever Happened to Benny Santini, che entra nella top 20 statunitense. In seguito, Chris Ria concentra i suoi sforzi sull'Europa, ottenendo risultati altalenanti e meditando più di una volta sull'opportunità di lasciare le scene, ma arrivando infine a pubblicare nel corso della sua carriera ben 18 album.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nicole Kidman nasce a Honolulu da genitori australiani. Hawaii e Australia, due luoghi che fanno venire subito in mente il sole e la tintarella. Ma, ironia della sorte, proprio due elementi che l'attrice dice di avere sempre evitato accuratamente sin dalla più tenera età. La mia pelle, dichiara la Kidman, non scurisce e non mi sono mai abbronzata. Riapplico la protezione solare in continuazione, specialmente quando filmo scene all'aperto. Non solo al mare, ovviamente, ma anche a New York, dove ho girato varie volte. Utilizzo una crema solare protezione 100 e non mi sono mai scottata una volta.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: Sono le 14 e 57 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Lupi al Senato, noi moderati riproporrà il tema delle preferenze. Trump rilancia sospetti sul voto, Cina interferì, ma le carte non provano le manipolazioni. Roma accoltella l'amica alla schiena durante una lite per un ragazzo, arrestata una 19enne. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. Vogliamo un sistema elettorale che garantisca stabilità e governabilità, elementi esseniali sia per affrontare le nuove sfide geopolitiche sia per l'economia. Al Senato noi moderati riproporrà il tema delle preferenze per dare la scelta dei rappresentanti ai cittadini, ma adesso la priorità per tutta la maggioranza è completare il progetto di cambiamento dell'Italia, come per esempio abbassare le tasse ai giovani, ha affermato il leader di noi moderati Maurizio Lupi. Per gli esteri, Donald Trump ha seminato dubbi sull'integrità delle elezioni statunitensi da oltre un decennio e ci ha provato anche giovedì sera. Se per anni non aveva fornito prova a sostegno delle sue affermazioni, secondo cui vi sarebbero state frodi diffuse e che potenze straniere avrebbero manipolato i voti del 2020, a 6 anni dalla sua sconfitta il presidente ha provato a presentarle in un discorso in prima serata alla nazione. Declassificando una serie di documenti sul sito della Casa Bianca, il repubblicano ha cercato di dimostrare che la Cina ha tentato di influenzare le ultime elezioni per indebolirlo politicamente. Tuttavia i documenti diffusi dalla Casa Bianca non confermano le sue affermazioni. Trump ha parlato di registri degli elettori contenenti dati come nomi e indirizzi acquisiti da Pechino, ma si tratta di dati di dominio pubblico. I dati di decine milioni di elettori in 18 stati sono stati acquistati, rubati o sottratti tramite hackeraggio dalla Cina, ha rivelato il presidente. I documenti pubblicati, sebbene redatti pesantemente, suggeriscono tentativi di influenza filocinesi e indicano che il governo cinese nutriva scetticismo nei confronti del presidente Trump, ma nulla rivela che ci sia stato alcun esito in tali sforzi. Di fatto i documenti hanno fatto riferimento a una posizione minoritaria all'interno delle agenzie di intelligence, con gli stessi analisti che avevano dichiarato di nutrire un livello di fiducia basso o medio nelle proprie valutazioni. La cronaca: una lite per motivi sentimentali tra due ragazze si è trasformata in un accoltellamento. È accaduto a Roma, a Tor Bella Monaca, dove una giovane di 25 anni è stata trasportata al policlinico di Tor Vergata, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Erano circa le 4 del mattino quando la 25enne e una sua amica di 19 anni si sono date appuntamento attraverso i social in via Francesco Anichini per discutere di un ragazzo. Il confronto è poi sfociato in una lite violenta e sembra che la 25enne abbia tirato fuori un coltello e che le sia stato poi tolto dalle mani dalla 19enne, che lo avrebbe usato per sferrare 4 coltellate alla schiena all'amica. La 19enne è stata arrestata. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissario Casilino. Sul posto è intervenuta anche la scientifica per i rilievi del caso. Economia: nuovi rincari per i carburanti in Italia. Il prezzo di benzina e diesel torna a salire, spinto dal rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Il gasolio self-service raggiunge 2,059 euro al litro, massimo dal 26 aprile, mentre la benzina arriva a 1,920 euro al litro. In autostrada il prezzo medio della benzina supera nuovamente quota 2 euro al litro. E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Ok, oggi ci facciamo un bel Golden Classic, tutto dedicato ai grandi classici della musica degli anni 70-80. Non troveremo la musica pop, non troveremo la musica rock, ma troveremo solo veramente i grandi classici che sono girati negli anni 80. Bentrovati con Marco Del Vais. ben trovati con il Golden Classic, ben trovato soprattutto a colui che magari è la prima volta che arriva ad ascoltare questa nostra trasmissione, tutta dedicata alla musica funk, soul, disco, pop e rock, che in questo caso, come ho già detto, però non sarà presente questa sera. Saremo nel mondo della dance, quella più sfrenata, quella che vedeva protagonista chi? Anche lei, Gloria Gaynor. Senti qua che cosa ti offro per aprire questo nuovo appuntamento di Golden Classic.

Volete un consiglio? Registratevi questo Golden Classic perché lo potrete utilizzare nella sera del 31 con il primo dell'anno nuovo. E ci sarà tutto questo genere musicale, quello che ha fatto veramente ballare un po' tutti quanti noi quando eravamo giovani. E premetto, ha fatto ballare tutti coloro che sapevano ballare. Io non mi sono mai cimentato in quella grande scienza che era quella di muoversi a tempo di musica nella discoteca.

0: Stai ascoltando Golden Classic 1979.
1: No, perché poi bisognava avere anche una certa classe nel muoversi in mezzo alla pista, perché se facevi le solite mosse la gente ti guardava e diceva: ma quello lì cosa sta facendo? Sta ballando? Sta ballando, ballando, ballando con la musica di Donna Summer e Last Dance.
0: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

0: Siamo nel 1978. Come ogni venerdì sera, alla mega discoteca Desu, nella Sinega Boulevard di Hollywood, si intrecciano piccole e grandi storie, speranze, illusioni e ricerca di svago e naturalmente di incontri. Questo è il contenuto di Grazie a Dio è venerdì, un bellissimo film che era uscito nel 1978 dal regista Robert Klein. All'interno c'era una grandissima colonna sonora, tra le quali anche questa bella canzone di Donna Summer che era Let's Dance. Ma poi andando a spulciare un attimino vi posso dire che c'era Patty Brooks con Up Dark, c'era già un'altra canzone che era di Donna Summer che era With You Love, Commodores, Too Hot to Trot e poi, beh, Camillo, Find My Way, ma ce n'erano tante altre belle di canzoni, Diana Ross, Thelma Houston. Mamma mia, che colonna sonora meravigliosa. Che begli anni, gli anni 70 e gli anni 80, che ne stiamo avendo sempre di più conferma, perché anche produzioni più o meno attuali vanno sempre a riscoprire le canzoni che sono state quelle degli anni nostri, 70 e 80. Grande, grande questa canzone che proprio mette la voglia di proseguire con la musica. E beh, e lo facciamo sempre con questo ritmo, senti qua. Siete pronti ad entrare in questo grande party?
1: Golden Classic.
0: Ci sono i Tramps.

mette una certa emozione. Per riascoltare questa canzone, perché chi ha un po' di giorni sulle spalle ricorderà sicuramente un appuntamento radiofonico che aveva proprio questo titolo: Disco Party. Che meraviglia. Va bene, allora, dai, state ascoltando questo Golden Classic in una versione un po' inedita, perché come ho già detto all'inizio di trasmissione, per questo appuntamento non avremmo la classica musica che ogni tanto viene interrotta dai grandi classici pop, rock, ballate e cose particolari, ma andremo su questo genere, su questa, su questi BPM abbastanza alti. Siamo nel terzo album di questa formazione che si chiamano Tramps, era il 1976. Where the Happy People Go, la canzone era quella, la traccia numero 4 che si intitolava Disco Party. E arriveremo a questo punto alla prima pausa con loro. Senti qua.

0: Se vi chiedo come si chiama questa canzone, me lo sapete dire? Anche perché l'avranno detto quante volte? 50? Ma che lo continueranno a dire anche per i prossimi minuto e mezzo. Ma devo tagliarla questa canzone perché siamo arrivati alla prima pausa di questa trasmissione. Torneremo ancora con altri grandi pezzi dance.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

pressure. Lo siamo effettivamente un po' tutti quanti, under pressure, sempre sotto pressione, sempre a dover correre in questo mondo frenetico, dove forse la musica però ci dà una gran mano ad andare avanti. Credo proprio di sì. Allora, abbiamo aperto questa parte del Golden Classic con BB&Q Band, 1981, l'album e la canzone era la più famosa, che era On

0: passaggio meraviglioso 1981 anche per lui, Jimmy Ross con First True Love Affair.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Non so voi cosa ne pensate di questo che sto per dire, però secondo me è la sacrosanta verità. Abbiamo vissuto un periodo di musica degli anni 80 che ha lasciato veramente il segno. Queste sono canzoni che, malgrado abbiano quasi 40 anni, addirittura ce n'è qualcuna che ne ha anche di più, sono ricordati in un modo bellissimo, perché lo dissi già tante altre volte, e stavano nascendo tanto le radio in Italia e di conseguenza i dischi che giravano in quegli anni erano questi qui. 1981 ce n'erano già tante di radio, però insomma avevano contribuito a far conoscere anche Jimmy Ross con questa canzone che era First Love Affair. Adesso poi si può dire che i tempi sono cambiati, giustamente. La musica di adesso però secondo me lascia un po' a desiderare rispetto a quella di qualche tempo fa. È un mio pensiero personale, non ne dico nient'altro. Però si noteranno negli anni, eh? Ok, non aggiungo nient'altro per non fare assolutamente nessuna polemica né in nessun modo, anche perché poi la musica può piacere o meno, però quando è musica, insomma, il suo segno lo lascia. E come? Come questa canzone qua. Fra 5 secondi arriverà il jingle che dirà Golden Classic, ma lui è Junior con Mama Used to Say.
1: Golden Classic.

0: Ci sono quelle canzoni e già dalla prima nota uno capisce che sono dei grandi successi. Questo è stato più o meno il caso di quando mi sono innamorato di questa canzone di Junior Giscombe, artista che arrivava da Oltremanica, dalla parte di là, ma che con questa canzone anche in America ha portato un sacco di successo. Ha fatto un sacco di successo in particolar modo
1: in tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Stai ascoltando Gold.

0: che hanno fatto grande successo in certi gruppi siano le più belle in assoluto. E invece no. Perché ad esempio questa canzone che si chiama Real People è un pezzo meraviglioso del gruppo degli Chic. Non ha avuto grande successo di Good Times e neanche di Le Freak, però è un pezzo che ci sta alla grande. Molto molto bello. Questo è quello che si intitola Real People. Formazione nata da due grandi personaggi, il chitarrista Nile Rodgers e il bassista Bernard Edwards. A New York facevano della fusion chiamata fusion e il gruppo invece erano i The Boys, che dopo un po' di tempo abbandonarono per aprire la loro attività commerciale, gli Chic, insieme anche a Norma Jean Wright, a Lucy Martin e ad altri componenti che poi sono ancora comunque in giro a fare musica. Questa era una canzone per ripartire con questa parte del nostro Golden, e dove in questo caso si va anche nel 1980 insieme a questa canzone. Conoscete Confucian?
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

Qualche giorno fa dissi che la musica funky è la musica che mette gioia. Su un pensiero di Fabrizio, però, che immagino stia ascoltando la trasmissione. Ciao Fabrizio, buon pomeriggio, o buona mattina, o buonasera. Dipende quando hai registrato questa trasmissione. Perché si può anche registrare il Golden Classic e poterselo ascoltare quando si vuole. Basta che si va a sentire la radio, mettete in registrazione il vostro computer e fate passare il vostro Golden Classic, sia la mattina, pomeriggio, sera, quando vi fa più comodo. Perché magari ve lo perdete e allora dite no, a parte che ci sono i podcast in giro, quindi c'è la possibilità di ascoltarlo tranquillamente. Va bene, tornando al discorso della musica funky, se siete un po' giù di morale e avete voglia di tirarvi un attimo su, beh, ci sono canzoni tipo questa qua che sicuramente lo fanno.

Esattamente. E questa era la canzone più rappresentativa, quella che si chiama Two Tide. Vi è piaciuta questa canzone? Anche ai giovanotti parlo, quelli che stanno sentendo il Golden Classic, magari sono un po' giovani giovani, che non hanno la nostra età. Quelli che magari amano un altro genere musicale, però ogni tanto una sbirciatina la fanno in questa trasmissione. E io so che ce n'è una di persona. Ciao Carol, saluti anche a te, dai. Allora,

0: Questa è una bella canzone soffice. Ma quante ne ha fatte lei? Linda Cheryl Smith. Questo è il suo vero nome e cognome. Lynn per gli amici. Parte dal 1978 facendo un discreto successo con Got to Be Real, ma forse qualcosa anche prima, per arrivare poi negli anni 80 e arrivare in particolar modo a questo anno, che era l'anno dell'uscita di Instant Lover, album del 1982, dove c'era questa canzone che primeggiava, era I Just Wanna Be Your Fantasy. Ma poi ce n'erano altre, c'era Shake It Up Tonight, che è stato un altro grandissimo successo, c'era Anchor, uscito nell'83 qualche tempo dopo. Ne ha fatti un sacco, dovremmo fare un Golden Classic dedicato alla musica di lei. Vabbè, fino ad arrivare, è vero, sto guardando, 1989, l'ultimo grande successo è stato Every Time I Say Goodbye. Bello, bello. Bello, bello, bello. Bello che è finito il Golden Classic. Meno male per qualcuno di voi, sarà contentissimo. Ci sentiamo ad un prossimo appuntamento, eh? Mi raccomando, sempre qui su questa radio. Io vi saluto, sono Marco Del Mais. Questo era il Golden Classic, ma per ricordarvelo meglio, questa cosa qua.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: e due minuti.
1: Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Roggero. Trump, sistema elettorale a rischio, brogli. Crollo del ponte Morandi. Castellucci condannato a 12 anni. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in questo venerdì 17 luglio, in studio Giuliano Ferrigno. Sergio Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice il fratello. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Pechino non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto il presidente. Il nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le midterm, ha sottolineato Trump, annunciando che la Casa Bianca desecreterà documenti che dimostrano le vulnerabilità e le debolezze del sistema americano. Trump ha infine criticato le macchine per il conteggio dei voti, puntando anche il dito su debolezze e vulnerabilità dei database per la registrazione degli elettori. Torniamo in Italia. L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Per Castellucci, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni per Michele Don Ferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonio Galatà. All'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta è inflitta una pena di 5 anni. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. La politica. Ieri la Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento è passato al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, dice il centrodestra. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza colabrodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione, ma Salvini in videoconferenza con le imprese italiane in Russia ha fatto una distinzione per la posizione della Lega sull'Ucraina. Le sanzioni non fermano la guerra, non dobbiamo più rinunciare al gas russo, ha affermato Salvini. In chiusura l'AFA, il caldo nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare anche in questo luglio. Oggi 19, Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel nuorese. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia, domani il picco del caldo, poi arriveranno i temporali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Il saggio sa di essere stupido. È lo stupido invece che crede di essere saggio. William Shakespeare.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente

Gianluca Battiato ha scritto grandi capolavori musicali ed era definito un uomo intelligente e poeta, eppure credeva nella reincarnazione degli animali, anzi ne aveva la certezza. In un articolo del Corriere si afferma che Battiato era convinto che il cane di casa fosse la reincarnazione di suo padre e il gatto di sua madre.

0: semplicemente ovunque.
1: Il 29 febbraio 1940 si fece la storia del cinema, e non solo. Hattie McDaniel fu la prima afroamericana a vincere un Oscar per l'interpretazione di Mami in Via col vento. Preferisco guadagnare $700 alla settimana interpretando una cameriera, piuttosto che $7 al giorno facendo la cameriera. La frase fu pronunciata da lei dopo che venne criticata dalla comunità afroamericana per aver rappresentato lo stereotipo della cameriera di colore.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Roggero. Trump, sistema elettorale a rischio, brogli. Domani il picco del caldo, 3% di morti in più tra gli anziani. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in questo caldissimo venerdì 17 luglio. Sergio Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice il fratello. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Pechino non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto il presidente. Il nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le midterm, ha sottolineato Trump, annunciando che la Casa Bianca desecreterà documenti che dimostrano le vulnerabilità e le debolezze del sistema americano. Trump ha infine criticato le macchine per il conteggio dei voti, puntando anche il dito su debolezze e vulnerabilità dei database per la registrazione degli elettori. Torniamo in Italia. L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Per Castellucci, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonio Galatà, all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta, inflitta una pena di 5 anni. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità il commento dei parenti delle vittime. La politica. Ieri la Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento è passato al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa, una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, dice il centrodestra. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza colabrodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione, ma Salvini in videoconferenza con le imprese italiane in Russia ha fatto una distinzione per la posizione della Lega sull'Ucraina. Le sanzioni non fermano la guerra, non dobbiamo più rinunciare al gas russo, ha affermato Salvini. In chiusura, l'AFA, il caldo nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare anche in questo luglio. Oggi sono 19, Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia, domani il picco del caldo, poi arriveranno i temporali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sulla 4 Milano Venezia, incolonnamenti per un incidente tra Monza e Cormano in direzione Torino. Traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni. Possibili rallentamenti per lavori sulla 21 Torino Piacenza Brescia con carreggiata ridotta tra Pontevico Robecco e Cremona in entrambe le direzioni. Infine sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese, con orario 22.6 chiuso anche il tratto tra Varese e Solbiate Arno in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto dove la musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati sulla 4 Milano Venezia, incolonnamenti per un incidente tra Monza e Cormano in direzione Torino. Traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni. Possibili rallentamenti per lavori sulla A21 Torino Piacenza Brescia con carreggiata ridotta tra Pontevico Robecco e Cremona in entrambe le direzioni. Infine sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese, con orario 22:06 chiuso anche il tratto tra Varese e Solbiate Arno in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 7 e 57 minuti.
1: Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Roggero. Trump, sistema elettorale a rischio, brogli. Crollo del ponte Morandi. Castellucci condannato a 12 anni. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Sergio Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice il fratello. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Pechino non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto il presidente. Il nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le midterm, ha sottolineato Trump, annunciando che la Casa Bianca desecreterà documenti che dimostrano le vulnerabilità e le debolezze del sistema americano. Trump ha infine criticato le macchine per il conteggio dei voti, puntando anche il dito su debolezze e vulnerabilità dei database per la registrazione degli elettori. Torniamo in Italia. L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Per Castellucci, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonio Galatà, all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta, inflitta una pena di 5 anni. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. La politica. Ieri la Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento è passato al Senato, bagarre in aula al momento del voto, le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Mette Melorito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, dice il centrodestra. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza colabrodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione, ma Salvini in videoconferenza con le imprese italiane in Russia ha fatto una distinzione per la posizione della Lega sull'Ucraina. Le sanzioni non fermano la guerra, non dobbiamo più rinunciare al gas russo, ha affermato Salvini. In chiusura all'AFA, il caldo nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare anche in questo luglio. Oggi sono 19, Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia, domani il picco del caldo, poi arriveranno i temporali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
4: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque, questo è Slow Time e apriamo la nostra puntata con tanta gioia e tanta felicità, come sempre. Io sono Lilia, come sempre sono qui a tenervi compagnia per la prossima ora che passeremo insieme. Saluto Angelo Mascara, fino ad ora è stato con noi con la sua Al Centro della Musica. Amici miei, se siete pronti di continuare a godere i bei brani, allora fate bene, perché questa sera ci saranno tanti voleremo indietro nel tempo di tanti anni fa, negli anni 70, 80, 90. Ascolteremo anche i brani attuali, estivi, quelli che fanno stare bene assolutamente, i successi internazionali e anche italiani ovviamente. E poi ovviamente scopriremo due argomenti che adesso non vi posso svelare, ma solo per il momento. E allora apriamo la nostra puntata, come promesso, con grande musica ovviamente. Il nostro primo brano si intitola Come Oro, di Mary Frost. Buon ascolto.

Eh sì, veramente veramente bene. Abbiamo iniziato molto molto bene, con il piede giusto, con il brano di Mary Frost come Ouro. Invece adesso parliamo dei nostri sensi, perché da quello che sappiamo ce ne sono 5: vista, l'udito, l'olfatto, gusto e il tatto. Però spesso si parla anche del sesto senso, l'intuizione. C'è chi crede, chi no, però alcune persone hanno visto delle prove che esiste davvero. Per esempio, nel caso in cui dobbiamo prendere una decisione importante e ascoltiamo il nostro intuito e poi capiamo che abbiamo fatto bene. Magari non sempre funziona così, però comunque non possiamo negare il fatto che ci sia, che esista. Ultimamente si sta parlando anche di un altro senso, sesto senso, o a sto punto è meglio dire il settimo. Tra pochi minuti infatti ne parliamo proprio di questo. E voi fate i bravi e restate collegati, amici miei. A tra

Eccolo qua, il nostro primo appuntamento con Radio.Classic. Ci ha regalato subitissimo così d'amblè il successo di Bob Marley, grandissimo leggendario Bob Marley, che si chiama Get Up, Stand Up. E stiamo parlando di una nuova scoperta degli scienziati inglesi. A quanto pare, oltre ai famosi cinque sensi, visto, la vista, udito, olfatto, gusto e tatto, e anche oltre all'intuizione, possiamo sviluppare un altro senso ancora. Questo senso è l'ecolocalizzazione, cioè l'abilità di orientarsi nello spazio sfruttando gli echi dei suoni che dovrebbero darci l'info o l'informazione sulla forma e la posizione degli oggetti vicini. Quindi è così, magari riusciamo a muoverci senza guardare. Gli scienziati sono arrivati a questa conclusione grazie allo studio in cui hanno partecipato le persone non vedenti e alcuni vedenti, in totale 20 persone. Quello che dovevano fare è muoversi nello spazio, appunto, schioccando la lingua e cercando di capire la lontananza e la forma degli oggetti circostanti in base al loro eco. Hanno fatto più sessioni, non una sola, e alla fine dell'esperimento sia persone vedenti che non si sono migliorati in questa capacità di orientamento nello spazio ascoltando soltanto il proprio eco. La cosa importante è che hanno preso le persone dell'età diversa e tutti hanno mostrato dei buoni risultati. È una cosa veramente bella e molto curiosa. Questo ci dimostra che il cervello umano può sviluppare anche questa capacità che si chiama l'ecolocalizzazione. C'è da dire che potrebbe essere una cosa molto utile soprattutto per le persone non vedenti, e chissà di cos'altro è capace il nostro cervello, ragazzi, ma davvero.

0: Abbiamo ascoltato la voce meravigliosa di questa cantante americana, Amy Grant, che si chiama Lead Me On. E questo brano, e così si chiama anche il suo omonimo album pubblicato nel 1988, ragazzi. Tanta roba. E invece il nostro cervello, a quanto pare, è capace a fare tante cose che ancora non sappiamo, infatti è da studiare ancora di più. Adesso gli scienziati ci dicono che, a quanto pare, riusciamo a sviluppare un altro senso, oltre ai cinque famosi, la vista, udito, olfatto, gusto e tatto, possiamo sviluppare anche l'ecolocalizzazione, così si chiama, e l'abilità di orientarsi nello spazio sfruttando gli echi dei suoni, perché l'hanno fatto grazie a questo studio in cui hanno partecipato 20 persone non vedenti e anche alcuni vedenti, e hanno dovuto spostarsi nello spazio e schiocchiando la lingua e cercando di capire la lontananza e la forma degli oggetti circostanti senza guardarli, in tutto in base a questo eco che fanno grazie a questo schioccare la lingua. E dopo alcune sessioni sono riusciti ad avere tanti risultati, i progressi, quindi è assolutamente vero che possiamo sviluppare questa capacità. E poi chissà cos'altro possiamo sviluppare, magari possiamo imparare tante cose e non lo sappiamo. Amici miei, su questa nota noi chiudiamo la nostra prima parte, segue la seconda assolutamente. Sono Lilia, restate con noi, ora Infotraffico AC Lombardia e noi ci sentiamo tra un po'.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla A4 Milano Venezia, traffico intenso con incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale est e viale Certosa in direzione Torino. Traffico intenso anche verso Venezia con code a tratti tra Cormano e Sesto San Giovanni. Molto trafficate le tangenziali milanesi, in particolare la nord con incolonnamenti tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, e sulla tangenziale ovest con code tra Baggio e Assago nelle due direzioni. Possibili rallentamenti per lavori sulla A21 Torino Piacenza Brescia con carreggiata ridotta tra Pontevico Robecco e Cremona in entrambe le direzioni. Infine sulla Novarese, tratto chiuso dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese, con orario 22:06 chiuso anche il tratto tra Varese e Solbiate Arno in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

sono grandissimi, leggendari The Weeknd ad aprire la nostra seconda parte, ragazzi. Sacrifice, avete sicuramente riconosciuto questo bellissimo brano. Allora, bentornati tutti, state ascoltando Radio Punto, questo è Slow Time. Sono Lilia e come sempre sono qui apposta a tenervi compagnia, e per la prossima mezz'ora che ci è rimasta ci sarà tante, ci saranno tante cose belle. Ci saranno i nostri brani, come sempre, che non si fermano mai e mai, e ci sarà un argomento che vi svelo tra qualche minuto. Se volete ascoltarci davvero in tutto il mondo, andate sul nostro sito radio.it. Ci ascoltate in video se cliccate su un'iconcina che vi esce a destra, eppure in audio se cliccate su quella a sinistra. Cercateci anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in DAB Plus in tutta Lombardia. E la musica, come dicevo, ci va ferma mai qui. Allora, per questo possiamo continuare a goderla, grazie anche al nostro appuntamento con Radio Punto Classic, il nostro secondo appuntamento di questa puntata. Godetevelo al massimo, buon ascolto.

È questo la meraviglia che fa Radio Punto Classica, questo l'effetto che ci fa stare molto bene. Infatti ha fatto così grazie al brano di Village People, Go West. Amici miei, sapete che per vedere le meraviglie di questo mondo bisogna viaggiare, sì, però ovviamente non possiamo viaggiare sempre perché ci vuole tempo e denaro, ma appena potete prendete un aereo, un treno, anche la vostra macchina, qualsiasi mezzo, e andate a scoprire il nostro pianeta. Ma la cosa bella è che con Radio Punto potete viaggiare anche senza prendere un aereo. Qui insieme a voi facciamo sempre i viaggi con la nostra mente, grazie alle storie che condividiamo. E anche oggi, in questa parte della nostra puntata, vorremmo farvi fare un bellissimo viaggio alle Hawaii, perché c'è un fenomeno naturale molto curioso che vogliamo farvi scoprire, vogliamo farvi conoscere. Ci sentiamo tra qualche minuto. Restate con noi.

Stavolta siamo volati negli anni 90, amici miei, per ascoltare questo brano di Lighthouse Family, Goodbye Heartbreak. E come promesso, però, vi portiamo anche alle Hawaii, ragazzi. Siete mai stati, a proposito? Perché proprio lì, comunque, la domanda è, beh, perché oggi vogliamo farvi scoprire una meraviglia naturale di questo luogo. A parte tutte le altre bellezze che possiamo già immaginare, c'è un fenomeno che esiste praticamente solo lì. Di solito siamo abituati a vedere le ombre di tutti gli oggetti del nostro corpo, anche mentre camminiamo, e lì, pensate un po', non ci sono. Questa cosa è data al fatto che alle Hawaii due volte all'anno si verifica questo fenomeno naturale. Quindi, se vi capita di essere lì a fine maggio o a metà luglio, potrete ammirarlo con i vostri occhi, se non avrete paura, perché la cosa fa un po' senso. E anche comunque un nome, questo fenomeno naturale si chiama Lahaina Noon, e succede quando il sole si trova allo zenith, che sarà perpendicolare rispetto alla terra. Avevamo detto che questo è un fenomeno che esiste quasi solo alle Hawaii, e abbiamo detto proprio quasi, perché infatti si può vedere anche in altre parti del mondo, qualsiasi luogo della terra compreso tra i due tropici in realtà. Come esempio possiamo nominare i paesi del Centro America come Messico, Cuba, in Asia le Filippine, il Vietnam, anche in alcuni paesi dell'Africa, dell'Oceania e del Sud America, nei periodi diversi in base alla latitudine. Insomma, abbiamo scoperto un'altra cosa molto curiosa, e ce n'è ancora tanta da scoprire qui su Radio Punto, durante Slow Time, naturalmente.

Ma che brani, ma che brani. Infatti continuiamo a stupirvi, ragazzi, e tiriamo fuori sempre queste meraviglie che fanno stare davvero molto molto bene. Lui ovviamente è il cantante portoricano Ricky Martin. Il brano è Living La Vida Loca, come avete già capito. Il brano pubblicato nel 1999, pensate un po'. E questa canzone, come ben sapete,

0: due volte all'anno, quando il sole si trova allo zenith, perpendicolare rispetto alla terra, e gli oggetti non hanno le ombre, né gli oggetti né nessun'altra cosa, neanche le persone umane, insomma, nessuna cosa non ha ombra in questo periodo. Proprio adesso a luglio capita due volte all'anno, appunto a luglio, e poi dopo in un altro periodo, e quindi a maggio, a luglio e a maggio. Comunque non è l'unico luogo in cui si può vedere questo fenomeno, da quello che abbiamo scoperto, anche in Messico, in alcuni paesi dell'Africa, Oceania, in Asia, nelle Filippine, Vietnam, insomma, comunque è da vedere. Se magari visitate uno di questi paesi proprio in questo periodo, chissà, non spaventatevi se non vedrete la vostra ombra, sappiate che tutto è a posto, tutto deve essere così, è soltanto un fenomeno naturale. Amici, su questa nota noi dobbiamo salutarci, abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento anche di questo venerdì 17 luglio, e noi ci sentiamo domani solo alle ore 15, sempre qui su Radio Punto. Buona serata, a domani. Ciao ciao ciao.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 57 minuti.
1: Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Roggero. Trump, sistema elettorale a rischio, brogli. Domani il picco del caldo, 3% di morti in più tra gli anziani. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Sergio Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice il fratello. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Pechino non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto il presidente. Il nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le midterm, ha sottolineato Trump, annunciando che la Casa Bianca desecreterà documenti che dimostrano le vulnerabilità e le debolezze del sistema americano. Trump ha infine criticato le macchine per il conteggio dei voti, puntando anche il dito su debolezze e vulnerabilità dei database per la registrazione degli elettori. Torniamo in Italia. L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, 43 morti. Per Castellucci, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonio Galatà, all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta, inflitta una pena di 5 anni. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. La politica. Ieri la Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento è passato al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, dice il centrodestra. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza colabrodo. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione, ma Salvini in videoconferenza con le imprese italiane in Russia ha fatto una distinzione per la posizione della Lega sull'Ucraina. Le sanzioni non fermano la guerra, non dobbiamo più rinunciare al gas russo, ha affermato Salvini. In chiusura, l'AFA, il caldo nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare anche in questo luglio. Oggi sono 19, Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia, domani il picco del caldo, poi arriveranno i temporali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati sulla 4 Milano Venezia, code per un incidente tra Dalmine e Bergamo in direzione Venezia. Sempre sulla 4 abbiamo traffico intenso con code tra Monza e Milano Est verso Torino. Traffico con rallentamenti sulla 8 dei Laghi tra Lainate e Busto Arsizio in direzione Varese. Lunghe code anche sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio e Assago in direzione della 1 Milano Bologna. Infine sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso dalle ore 21 alle 5 tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese, con orario 22.6 chiuso anche il tratto tra Varese e Solbiate Arno in direzione di Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, rimangono giornate molto calde sull'Italia, avremo a che fare con un'ondata intensa di calore sabato, ancora sulle isole maggiori avremo il picco del caldo, in Sicilia si potranno toccare i 43 gradi, 41 in Sardegna, 40 invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata, calo termico ma contenuto al centro con picchi non oltre i 37 gradi, quindi ancora molto caldo, mentre salgono temporaneamente le massime nel nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: senti ovunque. Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch invece usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.
1: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: 19 e 58 minuti.
1: Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Roggero. Trump, sistema elettorale a rischio, brogli. Crollo del ponte Morandi. Castellucci condannato a 12 anni. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.

0: Taglia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Sergio Mattarella richiama un ordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice il fratello. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Pechino non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto il presidente. Il nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le midterm, ha sottolineato Trump, annunciando che la Casa Bianca desecreterà documenti che dimostrano le vulnerabilità e le debolezze del sistema americano. Trump ha infine criticato le macchine per il conteggio dei voti, puntando anche il dito su debolezze e vulnerabilità dei database per la registrazione degli elettori. Torniamo in Italia. L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Per Castellucci, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonio Galatà, all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta, inflitta una pena di 5 anni. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. La politica. Ieri la Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento è passato al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, dice il centrodestra. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza colabrodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione, ma Salvini in videoconferenza con le imprese italiane in Russia ha fatto una distinzione per la posizione della Lega sull'Ucraina. Le sanzioni non fermano la guerra, non dobbiamo più rinunciare al gas russo, ha affermato Salvini. In chiusura, l'AFA, il caldo nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare anche in questo luglio. Oggi sono 19, Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia, domani il picco del caldo, poi arriveranno i temporali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, rimangono giornate molto calde sull'Italia, avremo a che fare con un'ondata intensa di calore sabato, ancora sulle isole maggiori avremo il picco del caldo, in Sicilia si potranno toccare i 43 gradi, 41 in Sardegna, 40 invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata, calo termico ma contenuto al centro con picchi non oltre i 37 gradi, quindi ancora molto caldo, mentre salgono temporaneamente le massime nel nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, scarso al momento il traffico lungo la rete viaria della Lombardia. Qualche rallentamento per il traffico intenso si registra ancora sulla 4 Milano Venezia tra Monza e Milano Est in direzione Torino. Infine sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso dalle ore 21 alle 5 tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese, con orario 22:06 chiuso anche il tratto tra Varese e Solbiate Arno in direzione di Milano. Al momento è tutto, grazie. grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come...

0: come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Gli ABBA, iconica band svedese, hanno conquistato il mondo con il loro pop irresistibile negli anni 70 e 80. Con hit come Dancing Queen e Mamma Mia, hanno venduto oltre 400 milioni di dischi. Il loro stile unico, melodie accattivanti e look indimenticabili li hanno resi leggenda. All'apice del successo, gli ABBA fatturavano più della Volvo, la più grande industria svedese.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e io ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticarti di ridere. Il 12 maggio 1907 nasceva la leggendaria Katharine Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto quattro Oscar come migliore attrice protagonista.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: 94 minuti.
1: Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Roggero. Trump, sistema elettorale a rischio, brogli. Domani il picco del caldo, 3% di morti in più tra gli anziani. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Sergio Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice il fratello. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Pechino non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto il presidente. Il nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le midterm, ha sottolineato Trump, annunciando che la Casa Bianca desecreterà documenti che dimostrano le vulnerabilità e le debolezze del sistema americano. Trump ha infine criticato le macchine per il conteggio dei voti, puntando anche il dito su debolezze e vulnerabilità dei database per la registrazione degli elettori. Torniamo in Italia. L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Per Castellucci, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonio Galatà, all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta, inflitta una pena di 5 anni. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. La politica. Ieri la Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti.

0: Il provvedimento è passato al Senato, bagarre in aula al momento del voto, le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa, una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, dice il centrodestra. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza colabrodo, non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione, ma Salvini in videoconferenza con le imprese italiane in Russia ha fatto una distinzione per la posizione della Lega sull'Ucraina. Le sanzioni non fermano la guerra, non dobbiamo più rinunciare al gas russo, ha affermato Salvini. In chiusura l'AFA, il caldo nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare anche in questo luglio. Oggi sono 19, Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia. Domani il picco del caldo, poi arriveranno i temporali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Era l'inizio del 1993 quando i Jamiroquai fecero uscire Emergency on Planet Earth e soprattutto questo fantastico singolo Too Young and To Die. Jamiroquai che portarono al grandissimo pubblico l'acid jazz e il funk. Questa canzone non ebbe un grandissimo successo perché arrivò solo, tra virgolette, al numero 10 delle classifiche inglesi, e pensate che la versione originale dura ben 10 minuti e 18 secondi, questo per enfatizzare i fantastici musicisti della band, mentre invece il singolo che abbiamo appena ascoltato dura soltanto 3 minuti e 22. J.K. spiegò che questa è una canzone contro la guerra, ma non parla solo di persone, parla di ogni forma di vita, gli animali, gli alberi, il pianeta stesso. Siamo tutti troppo giovani per morire. Jamiroquai, che vedremo il prossimo 4 luglio a Lucca, hanno aperto questo ultimo appuntamento di Soul Collection di quest'anno con Too Young to Die.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Ci siamo con l'ultimo appuntamento stagionale, come ha detto prima il Toto. Lo ringrazio innanzitutto per aver aperto alla grande con J.K. e Jamiroquai con Too Young to Die dal 1993. Io sono Sergio Basilico, il nostro fratellone Andrea non c'è per l'ultima della stagione radiofonica perché lui è già in vacanza, il signore, hai capito?
0: Beato lui!
2: Beato lui! No, a parte gli scherzi, una piccola vacanza e poi ci raggiungerà per la prossima settimana, quando andremo in missione per conto di Dio a vedere il doppio concerto di Jamiroquai e John Legend in quel di Lucca. Magari poi ve ne riparleremo a settembre, quando ci ritroveremo naturalmente per una nuova stagione radiofonica. Dicevo, io sono Sergio, apriamo la nuova puntata come al solito con una bella novità. In questo caso è il ritorno importante di Masego, che è tornato con questo nuovo singolo che è stato pubblicato tramite le etichette EQT Recordings, Island Records e Capitol Records. La canzone racconta un po' una storia reale e personale, racconta praticamente la difficoltà di elaborare il lutto per la perdita di un membro della famiglia, mentre si è costretti a rispettare i ritmi frenetici della carriera musicale, come riunioni, sessioni in studio, viaggi. Nel ritornello di questa canzone, Can I Breathe? Can I Live? Can I Grieve? L'artista esprime il bisogno umano di fermarsi e avere dello spazio comunque per soffrire, scontrandosi con una società che praticamente non si ferma mai. L'uscita di questo brano anticipa un nuovo progetto discografico e coincide con l'annuncio del massiccio Fix Your Face World Tour, che vedrà Masego impegnato in oltre 40 date globali prodotte da Live Nation in tutto il mondo. Sarà in Italia per un'unica data e che aprirà le tappe europee, tra l'altro il 28 settembre 2026 all'Alcatraz di Milano. Segnatevi questa data. È arrivato il momento di ascoltare il nuovo singolo di Masego qui in Soul Collection. La nuova canzone si intitola Breathe.

ragazzi, ma che bella novità. Io volevo ringraziare Sergio per questa scelta. Diciamo che Masego ha una sua cifra stilistica ben riconoscibile. In questo caso è uscito un po' dal suo seminato, pur rimanendo il sax protagonista delle canzoni. Ha realizzato questa Breathe davvero molto molto bella.

ovviamente non possiamo farlo, però ci piace perché ci ascoltate da tutta Italia e qualcuno anche da fuori. Ci fa molto molto piacere. Potete comunicare con noi attraverso i social di Soul Collection Radio. Continuiamo con la musica, ancora un'altra canzone decisamente bella, almeno per noi, ma sappiamo che piace anche a voi. Abbiamo avuto modo di vederlo in apertura del concerto di Olivia Dean qualche settimana fa a Milano. Lui si chiama Jean Gonda e questo è il suo nuovo singolo, Burning Temptation.

0: Sicuramente una cosa che ci portiamo a casa da questa stagione radiofonica è l'ingresso in pianta stabile della Dapton Records all'interno di Soul Collection. Tanti gli interpreti, tra questi anche Jalen Gonda, anche lui sarà in concerto, se non sbaglio, ai primi di agosto in Bassa Italia, da Roma a Bari, per un doppio appuntamento. Porterà le canzoni di Doctrine of Love, il nuovo album, anche questo singolo ovviamente che abbiamo appena ascoltato, intitolato Burning Temptation. Ora, se mi permettete, volevo anche salutare e omaggiare un paio di personaggi importanti che ci hanno lasciato negli ultimi giorni. Uno è il grande Clive Davis, al quale abbiamo dedicato spazio nei nostri social qualche giorno fa. Che dire, grande personaggio della musica, grande leader della Arista Records, lui di canzoni le potremmo mettere a iosa, per
1: produttore
0: ricordare.
1: Con la P maiuscola,
0: esatto, veramente. E invece c'è un altro personaggio che è sicuramente meno conosciuto di Clive Davis, però è un grande cantante. Lui ha spaziato un po' tra la musica soul e poi è diventato grande anche con la musica gospel. Lui è Bill Williams, ci ha lasciato la scorsa settimana, ha perso una lotta brutta contro il cancro, ci ha lasciato all'età di 76 anni, ma di lui rimangono tante canzoni gospel e tante canzoni, soprattutto nel periodo un po' più, quando era un po' più giovane, di musica soul. Andiamo indietro, tra l'altro, per omaggiarlo, fino al 1984, con una canzone che sicuramente riconoscerete dai primi suoni, perché era una canzone che poi era stata portata al successo da quello che l'aveva scritta, ovvero tale Robbie Neville, e l'aveva cantata Bill Williams per primo, era il 1984. Poi Robbie Neville ha visto che la canzone era così bella, ha deciso di ricantarla e l'ha fatta diventare praticamente un successo mondiale. Sto parlando di C'est la vie, la grande canzone che oggi abbiamo scelto di ospitare qui in Soul Collection nella versione di Bill Williams, per ricordarlo ovviamente.

0: il suo genere musicale, anche se questa canzone non è prettamente tipica delle sue melodie che lo hanno reso molto molto famoso. Dopo qualche disputa con la sua casa discografica è riuscito a pubblicare in proprio questo suo nuovo album. Sicuramente ascolteremo in futuro anche qualcosa di nuovo. Nel frattempo questo era il suo ultimo singolo, Impressions.
1: Tra l'altro si è ascoltato bene in cuffia ad alto volume, ogni tanto la sua voce ricorda ancora quella di Stevie Wonder, eh? Non come magari agli esordi, però ci ricorda ancora i grandi stili.
0: Direi
1: dopo Glenn Lewis abbiamo un'altra novità proprio di queste settimane. È un nuovo singolo collaborativo tra il duo dei produttori, ovvero i Colleagues, praticamente due personaggi, due grandi personaggi. Uno è KP, ovvero Carl Powell, l'altro è Harrison Johnson, che hanno scelto il cantante Vido per questo singolo che ora vi faremo ascoltare, che è contenuto in un album che è appena stato pubblicato. Ci sono un po' di tracce, ma ci sono personaggi veramente importanti che noi di Soul Collection conosciamo molto bene, come October London, che canta addirittura con Case, il grande re di Vivo. Poi c'è Raheem Devogan, c'è Slim, uno dei Wound 12, poi ci sono ancora Kevin Ross, Jay Brown, insomma, possiamo andare a sbizzarrirci ed ascoltare questo nuovo album che si intitola Sincerely Yours, Songs in the Key of Love, il nuovo album dei Colleagues. Noi però abbiamo scelto questo che è il singolo pubblicato con la voce, bellissima voce di Vido, si intitola Seduce Me. The Call.

Sembra quasi un classico, invece una canzone nuovissima, The Colleagues, con il featuring di Vido, era Seduce Me, qui all'interno di Soul Collection. Siamo quasi in conclusione della nostra prima parte, andiamo un po' indietro nel tempo, nel 2001, con un pezzo che in realtà non doveva esistere all'interno di Missy So Addictive, l'album di Missy Elliott, ma poi lei e il suo produttore di fiducia, ovvero Timbaland, hanno deciso che una canzone come questa non poteva non entrare all'interno di questo album. Missy Elliott, Timbaland, questa è

0: Missy Elliott con Get Your Freak On.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, scarso al momento il traffico lungo la rete viaria della Lombardia. Qualche rallentamento per il traffico intenso si registra ancora sulla 4 Milano Venezia tra Monza e Milano Est in direzione Torino. Infine sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso dalle ore 21 alle 5 tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese, con orario 22:06 chiuso anche il tratto tra Varese e Solbiate Arno in direzione di Milano. Al momento è tutto, grazie. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: By Lost, questa è Soul Collection. Grazie per essere qui con noi. La voce che sentite è quella di Sergio Basilico. Ciao a tutti, con me c'è il mio amicone.
1: Ciao di nuovo.
0: Stefano il Totto Croti. Non c'è Andrea Pozzali perché è già in ferie. E poi dalla prossima settimana saremo in ferie per 2 mesi anche noi. Questa è l'ultima puntata radiofonica, l'ultima puntata di questa stagione radiofonica. Abbiamo ripreso con Aaron Melvin and the Blue Notes, canzone del 1973, con quella meravigliosa voce che era il

0: fondamentale e pioniere del leggendario Philadelphia Sound degli anni 70.
1: Adesso invece ritorniamo ai giorni nostri, come si suol dire, per un artista che non è esattamente uno di quelli che fa uscire una canzone ogni 15 giorni, anzi, però le poche che fa uscire sono davvero stupende. L'abbiamo conosciuto qualche anno fa con il suo album di debutto che si chiamava Soul Present e con un singolo che qua in Soul Collection è passato davvero parecchie settimane, Take Me Where Your Heart Is. Si tratta di Q, questo artista che si presenta solamente con una lettera dell'alfabeto, e però questa lettera è sufficiente per far sì che le sue canzoni rimangano decisamente incise. Oggi il nuovo singolo in Soul Collection si intitola Hey There.

0: Effettivamente, come ha detto Toto, era da un po' che non si faceva sentire, ma che ha sempre trovato spazio all'interno di Soul Collection questo artista. Era Q con questa sua nuova canzone che anticipa il suo nuovo lavoro, Do You See Me? La canzone che abbiamo ascoltato si intitolava Hey There, I Have a Compulsive Complex. Lasciato Q, abbiamo un'altra novità. Anche questo artista l'abbiamo conosciuto qui in Soul Collection e poi esploso in maniera incredibile, soprattutto negli States, e poi l'eco ha girato un po' per tutto il mondo. Lui è EJ Jones, era quello praticamente che aveva fatto il video nella, come si chiama, nella pompa di benzina, no? Aveva registrato la sua canzone, la canzone si intitolava Gas Station Love.
1: Si può dire che è veramente bravo questo ragazzo.
0: Sì, una voce,
1: nonostante,
0: ragazzi,
1: la sua giovanissima età.
0: Una cosa che mi fa impazzire di questo ragazzo è che quando lo ascoltavo in cuffia mi riportava agli anni 70, mi sembrava di sentire Marvin Gaye un po' più ritmato, e la cosa non è cambiata anche con questa che è la sua nuova canzone. Vediamo se riuscirà a ottenere il successo di Gas Station Love. Sarà molto difficile perché i numeri sono stati veramente importanti, però intanto si è fatto conoscere e ora ci riprova con questa nuova canzone che oggi ospitiamo come novità all'interno di Soul Collection. Il ritorno di EJ Jones, questa è la sua nuova canzone, si intitola Lou More Love.

0: degli inguaribili nostalgici, ormai un paio di canzoni che abbiamo messo che sono molto molto nuove, che però hanno un sound decisamente old style, comunque canzoni davvero meravigliose qui all'interno di Soul Collection. La prossima invece è una canzone che veramente ha qualche anno sulle spalle, essendo uscita nel 2006, per questa cantante che ha avuto un rapporto di odio e di amore rispetto a questa canzone, la cantante Corinne Bailey Ray. La canzone Put Your Records On, lei stessa diceva che le ha donato una popolarità immensa nel corso del 2006 e degli anni successivi.
1: Però tutti vogliono che canti quella lì.
0: Esatto, tutti però vogliono che canti quella canzone, insomma vanno a vederla solamente per quella canzone lì. Quindi a un certo punto lei ha avuto questa sorta di crisi di rigetto, non voleva più farla nei suoi concerti, ma ovviamente il pubblico chiedeva a questa canzone, e quindi lei a un certo punto ha fatto pace con la musica, ha fatto pace anche con se stessa, nonostante un periodo molto molto particolare, e adesso da questa canzone è anche nato un libro dedicato ai bambini, un libro che tratta di autostima, visto che lei da piccola era molto molto timida e ha fatto fatica a far uscire la sua voce che ci riascoltiamo qui all'interno di Soul Collection proprio con questa canzone, con questo suo incipit, Put Your Records On, Corinne Bailey.

0: fin dai primi anni 90 ed è praticamente uno dei padri fondatori della musica jungle e della drum and bass, quindi un grande personaggio che ha preso sotto la sua ala protettrice questa ragazza che si fa chiamare King, con, se volete cercarla, è King con la H finale.
1: Sì, sì.
0: E nient'altro si sa di lei, o si sa qualcosa, non si sa come si chiama, almeno perlomeno per adesso lo vuole tenere nascosto. Si sa solo che è cresciuta, è nata a Leeds, ma è cresciuta in Italia, tra Milano e il lago di Como, per poi fare ritorno nel Regno Unito all'età di 17 anni e da lì iniziare a fare musica. Shy FX l'ha scoperta, la sta lanciando, e questa canzone Dare to Dream ci piace tantissimo. E poi proprio in questi giorni dovrebbe aver pubblicato il suo EP di debutto, e quindi secondo me sentiremo parlare di questa ragazza bionda, da una parte anche italiana, possiamo definirla così.
1: Sì.
0: King con Dare to Dream qui all'interno di Soul Collection.
1: Stavamo parlando prima a microfoni spenti del fatto di quanto l'intelligenza artificiale si stia impadronendo della musica. Pensa che per qualche istante io ho anche pensato che King fosse un'invenzione di Shy FX, e invece pare sia davvero una ragazza in carne ed ossa, quindi anche meglio così. Noi non abbiamo pregiudizi nei confronti della musica creata dall'intelligenza artificiale, insomma è anche un modo di comporre musica elettronica, se vogliamo, in questa maniera, tramite l'ausilio dei computer. Vedremo più avanti come si evolverà anche questa cosa. Nel frattempo, qui all'interno di Soul Collection ascoltiamo un nuovo di Kid Laroi in compagnia di Kelani. Questo è il remix di Girls.

da Di Kelani per il remix della canzone Girls di Kid Laroi. Tra l'altro la notizia di questi giorni è che sarà in concerto per una data italiana al Fabric di Milano il prossimo 12 novembre, cosa che potete andare a vedere anche sul nostro sito nello spazio dedicato

0: Kid Leroy per il suo tour.
1: E se andate sul nostro sito soulcollectionradio.com, in questo spazio non è che c'è una lista dei concerti da vedere, c'è un vero e proprio tantissime locandine.
0: Sì, le locandine praticamente del concerto.
1: Del concerto, quindi è anche una cosa piuttosto gradevole da guardare. Poi, se vi piace la musica black, sicuramente troverete un concerto che farà per voi.
0: Il prossimo invece riguarda un artista che compie 88 anni proprio in questi giorni. E io ho voluto andare a festeggiarlo. Lui è Billy Davis Jr. Lui è stato uno dei fondatori e una delle voci del gruppo dei Fifth Dimension, insieme a un'altra cantante, Marilyn McCoo, che poi, guarda caso, è diventata la sua compagna per tutta la vita praticamente. Hanno iniziato nei Fifth Dimension e poi sono diventati coppia a tutti gli effetti, anche musicalmente parlando. Hanno fatto tante di quelle belle canzoni che oggi ho voluto sceglierne una. Questa è Shine on Silver Moon, Marilyn McCoo e Billy Davis Jr.

0: patria, visto che la canzone non ebbe molto successo negli Stati Uniti, ma in Europa davvero arrivò praticamente al numero uno in qualsiasi paese. Canzone che è nata sotto l'egida di Pras, che conobbe questo ragazzo che si presentò a un provino cantando una canzone di Stevie Wonder, e lo stesso Pras lo prese proprio sotto le sue ali, produsse questa canzone e la pubblicò, e diventò un successo mondiale, ma comunque l'unico successo di questo cantante. Dante Thomas era Miss California.
1: Bravo veramente il Toto, che oggi già ha riesumato Dante Thomas con questo grande successo. Un saluto va al nostro fratellone Andrea, che sempre, come ben sapete, è già in vacanza. Andrea e il Toto sono i miei fratelloni con i quali ho visto forse la metà dei tantissimi concerti che ho avuto la fortuna di vedere nella mia vita. Tanti, tanti veramente i concerti che ho visto, spero di vederne ancora tanti. Noi ci impegniamo perché ogni anno i cantanti, gli artisti che arrivano in Italia e che ci piacciono, noi siamo lì pronti, perché dal vivo secondo noi la musica è molto molto apprezzata. Se potessi andrei a vedere il prossimo artista che io amo veramente.
0: Anche io, Andrei.
1: È giovane, giovanissimo, è all'inizio diciamo della sua carriera, a me però fa letteralmente già impazzire. Il suo nome è October London, lui registra per la nuova Death Row Records di Snoop Dogg. Lui mi fa impazzire perché ci riporta a un R&B pulito degli anni 80, degli anni 90, e lo riporta con sonorità ovviamente ai giorni nostri. October London, questo è il suo nuovissimo singolo, si intitola

0: abbiamo trasmesso delle canzoni che sembrano vecchie ma invece sono nuove, come questa nuova di October London. Adesso invece vogliamo fare gli auguri a una nostra amica in senso radiofonico, diciamo,
1: sì,
0: così,
1: che ci ha sempre seguito molto sui social, rispondeva ai nostri,
0: esattamente, posti. Proprio da questo punto di vista, insomma, lei è una di quelle che avrei voluto abbracciare fisicamente. Mi è sempre piaciuta anche dal lato estetico, rispetto a quello,
1: non dire queste cose che sennò chiamo suo marito, eh.
0: No, guarda, suo marito mi ha sempre fatto un po' soggezione, dato che è grande, 2 metri, ed è letteralmente
1: Teddy Swims.
0: Teddy Swims hanno avuto, come ormai sapete benissimo, una bambina qualche mese fa, lei Reichi, una cantante che abbiamo scoperto ormai una decina d'anni fa quasi, visto che è del 2019 questo suo progetto, che si chiamava Drive. Era un EP nella quale lei cominciava a mostrare le sue caratteristiche canore. Lei ha una bellissima voce, forse non ha ancora il successo che secondo noi meriterebbe e che probabilmente avrà in futuro, magari tirerà fuori qualche duetto con suo marito, che è quello di Lose Control, giusto per citare la sua canzone più famosa in assoluto. Reichi in Soul Collection, questa è Complicated.

0: Cosa speciale riascoltare la stupenda voce di George Michael. Oggi l'abbiamo voluto ospitare qui all'interno di Soul Collection perché avrebbe compiuto 63 anni proprio in questi giorni, lui che ci ha lasciato da qualche anno, se non sbaglio proprio nel giorno di Natale. Un grande personaggio, un grande artista che aveva intrapreso la carriera come solista e in questo periodo, era alla fine del 1996, aveva pubblicato questo album che si intitolava Older, uno dei momenti suoi più intimi, più maturi, più sofisticati della sua intera discografia. Aveva da poco perso il suo compagno di una vita, ovvero Anselmo Felep, e proprio questa canzone, quella che dava il titolo all'album, era proprio influenzata da quel periodo, dal lutto che lui aveva vissuto. Era George Michael dal 1996 con la stupenda sua interpretazione di Older.
1: Siete all'ascolto di Soul Collection. Ogni settimana il soul, il funk, l'hip hop e l'R&B sono assoluti protagonisti. Noi, nonostante sia questa l'ultima puntata dell'anno, se volete potete sempre

cosa anche diversa da fare, magari sotto l'ombrellone oppure passeggiando in montagna, cuffiette in testa. Soul Collection va sempre bene. Adesso una novità che vi abbiamo già proposto la scorsa settimana per questa cantante Baby Rose, che oltre ad essere sconosciuta è invece una cantante che ha già vinto un Grammy insieme a Leon Thomas all'interno del disco di questo ultimo artista, ovvero Matt, un disco meraviglioso. Se volete andare a scoprirlo troverete sicuramente delle canzoni pazzesche. Questo invece è il singolo da solista di questa ragazza. Tra poco uscirà il suo primo album Journalism. Baby Rose in Soul Collection, questa è But Now.

But Never Mind, questo è il titolo di questo nuovo singolo di Baby Rose. Il 10 luglio uscirà il suo album, molto atteso anche qui da noi in Soul Collection. Si intitolerà Journalism e scopriremo naturalmente altre nuove canzoni, una voce veramente calda, profonda, rocca in qualche caso, di questa ragazza Jasmine Rose Wilson, ovvero Baby Rose. Ora vi porto indietro nel tempo fino al 1980 per trovare un duo di personaggi, Yarbrough and Peoples. Lui, Kevin Yarbrough, ci ha lasciato un anno fa, era il 19 giugno, aveva 71 anni. Lei invece il 29 giugno ne compirà 66, sto parlando invece di Aliza Peoples. Hanno inciso molte canzoni dance, loro pubblicavano canzoni soprattutto in quel periodo, 1980 o giù di lì, e questo è forse stato

0: Incredibile considerando i BPM con cui si balla nel 2026, questa credo che ne abbia 48, era una canzone lentissima, però in discoteca nel 1980 si ballava questo genere di canzoni. The Arbuen Peoples, la chiudere del Soul Collection di quest'oggi era Don't Stop the Music.
1: Soul, funk, hip hop and R&B, Soul Collection, here we are.
2: Listen. Caro fratellone, siamo giunti al termine non solo della puntata,
0: ma dell'anno.
2: Ma dell'anno, dell'intera stagione radiofonica. I saluti naturalmente vanno a tutti i nostri ascoltatori, vanno ad Andrea che certo ritornerà con noi nelle prime settimane di settembre, quando inizieranno le nuove stagioni radiofoniche.
0: E quindi, ha deciso di tornare con il fresco.
2: Passate una bella estate tutti assieme, ascoltate musica, ascoltate R&B, ascoltate hip hop, soul e funk.
0: Ascoltate Soul Collection.
2: E magari tenetevi aggiornati guardando i nostri social e il nostro sito.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: In Schindler's List tutti quanti ricordiamo facilmente la scena della bambina con il cappotto rosso. Questa idea venne a Spielberg sul set di Always, dopo che Audrey Hepburn gli raccontò di questa bambina fatta salire con forza su un treno durante la guerra. L'attrice scelta per interpretare la bambina con il cappotto rosso si chiama Olivia Dabrowska e ai tempi aveva solo 3 anni. Spielberg si raccomandò con lei che non guardasse il film finché non fosse maggiorenne, e invece lei a 11 anni lo guardò e ne rimase inorridita. Quando però fu più grande, diede una nuova chance al film e capì che Spielberg aveva ragione e che doveva essere più adulta per comprendere appieno l'opera a cui aveva preso parte.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

Wonderful Music. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 59 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella

Non so, world music, wonderful music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.